0: E li vedi voi, sì. Lei sono andato so che dice voi.
1: Per dire che invece no.
0: Sì.